0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltre in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
3: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.

0: 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
3: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
2: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà, ti conviene.
3: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
4: Il potere della scienza è nelle tue mani.
5: Wow!
4: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo.
6: Aperto sabato e domenica.
7: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Jaon di Limana.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
8: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
10: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: Su ogni acquisto mi arricchisco.
12: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
13: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
14: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
15: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
14: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
16: Radio Valvellina ti emoziona
17: e ti informa.
18: Sono le 8:04.
17: Entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
3: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
2: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
3: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
4: Occhi aperti, ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
5: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
4: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
5: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
6: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
7: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.

0: 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
5: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
6: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
7: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo! Emozioni che non finiscono mai. Aspettaci.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Veceglio 77.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
6: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Empoglio dell'Auto.
7: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
6: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
7: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
8: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
9: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
8: Il camion scarrabile è il futuro.
9: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
8: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
9: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
8: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
11: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
12: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
13: Cogli colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
12: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà, ti conviene.
13: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
14: Il potere della scienza è nelle tue mani.
15: Wow!
14: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo.
16: Aperto sabato e domenica.
17: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
18: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
19: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
20: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
21: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.
22: Sono le 15 e 3 minuti.
21: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.
23: Un decennio di musica, mode e ricordi. Arrivano gli anni 90.

0: continuiamo a giocare con la musica. È un consiglio. Raserba Oleomac GV53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John De Lima.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
4: Da De Sbarri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar Ibò. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sbarri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica, sì, anche a te che è un'officina meccanica, per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
8: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
9: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
8: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
10: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
12: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
13: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: Resta con noi, arriva una hit che non ti togli dalla testa.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: 40° anniversario, festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
8: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4. Sono

0: birra Corona a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Immergiti nel mondo verde fiorito di Alpaflor.
3: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
2: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
3: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
4: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
5: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
6: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
9: Sono le 16:02.
8: Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
3: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
6: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica, sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Presentato a Pordenone Legge, L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, personaggi fragili e ironici, desideri nascosti e seconde possibilità. L'ultimo arrivo prima dell'alba, di Gianni Carrer, in libreria e su Amazon.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
11: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
12: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
13: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo. Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: pubblicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
3: Autogemelli a Vicenza. Raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini. Ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad. Con vendita e service. Tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
4: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso a partire da 29,90 euro al mese a Sedico, centro commerciale Canguro.
5: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
0: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
6: Sono le 19:59.
7: Torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
2: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
3: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
7: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Tra poco, con una hit che parla da sola.
1: Le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Pronti per il porte aperte di linea 80 Camper e Caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
3: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbilluna.

ti ascolta. Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.